lei sempre accanto, ti aspetta me, Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più.